Cayena Campi. Cayena Campi. Cayena Campi. Akneri na kampi mayest asasti.